Pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, pratico, p